0: Bravo Nina! Nessuno che va lo ritmo, io sono Nina!
1: Alla giro di vita, sì, tu, amico, da te.